0: nel cervello.
1: Voi siete cattivi, ci avete l'occhio,
0: se ne scappi da Asgul, perché non ti... Non ti...